0: Schlager, Rock und Pop, Disco Fox
1: und überhaupt.
2: Förde Radio.
0: Nur das Beste.
3: Quando tu mi cerchi, sai che non mi troverai. Quando tu mi cerchi, io sarò.